detto il cuore che avanti valor. Andrò, andrò, andrò, su da sotto, tutto tempo, sorrido, volerò, volerò, volerò, vendetta, battaglia, vendetta, vendetta, grido. Animando, battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, il cuore che avanti valor. Animando, battaglia, vendetta, il cuore che avanti valor.